0: and back.
1: Giallo, che pensi di Napoli?
2: Napoli per me è la città dell'amore. Quaglio, quaglioncella, che è Napoli, quaglio.